0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così, è così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

cambiare è facile, basta non ricordare. Si può perfino ridere, anche se tu lo facevi male. Non ho capito cosa è successo.

metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che scrive non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
5: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
4: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
5: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale dell'esame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
4: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
5: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare di politica alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
4: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5 set all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3 set dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Tulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
3: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
2: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato con patto contro. Soddisfatto l'ex governatore Duca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
3: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La Procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
2: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
3: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
2: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it.

reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre, nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama, nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli, nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche, nel 1947 l'economista Mario Draghi e nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Caos Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione mentre emergono nuovi retroscena sul caso Renzi e Autogrill, allarme sulle possibili interferenze russe nelle elezioni italiane. Ma Salvini prende le distanze, il Veneto approva la legge sul fine vita, primo caso in una regione governata dal centrodestra, a Torino continua uno scontro sul caso della tredicenne molestata, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne, sanità cala la spesa pubblica e quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. A Venezia George Clooney attacca la leadership americana. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato con patto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La Procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare, critica la mostra del

0: Il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

farti innamorare, se ti lasciassi andare. Cadresti su di

che dal 7 aprile sei il mio segno preferito, sei il mio pensiero preferito.

cosa ti salverà? Cosa ci salverà?

Gli Stati Uniti verso il prolungamento delle missioni in Medio Oriente fino al 2027. Trump: stiamo vincendo in Iran e controlliamo Hormuz. Mosca replica a Washington: difende i rapporti con Teheran. Gela, arrestato un 21enne con 4 kg di hashish. Incidente mortale nel napoletano: perde la vita una ragazza di 26 anni. A Ciron Marina scoperto un intero albergo abusivo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili dei droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
4: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario del tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Musk, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.

0: giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
0: Voltiamo pagina, parliamo di cinema, giornata di grandi maestri della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
1: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità, soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Gli Stati Uniti verso il prolungamento delle missioni in Medio Oriente fino al 2027. Trump: stiamo vincendo, in Iran ne controlliamo Hormuz. Mosca replica a Washington, difende i rapporti con Teheran. Gela, arrestato un 21enne con 4 kg di hashish. Incidente mortale nel napoletano, perde la vita una ragazza di 26 anni. A Ciro Marina scoperto un intero albergo abusivo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili dei droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
3: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 kg di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 kg di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
3: Tragico incidente stradale a Nola, nel Napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
3: Voltiamo pagina, parliamo di cinema, giornata di grandi maestre, la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
2: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno, oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Sentite come vibra l'aria? È l'anima di Estatissima che torna a trovarvi insieme ad Alessandro Fizzotti per regalarvi un'ora di pura magia. Benvenuti a bordo, amici ascoltatori, in questo spazio dove il tempo si misura solo in battiti al minuto. Oggi vogliamo portarvi in un viaggio sensoriale fatto di suoni brillanti, melodie avvolgenti e quel ritmo incessante che è diventato la nostra firma d'autore. Non importa quale sia il vostro stato d'animo, siamo qui per migliorarlo, per darvi quella spinta extra che serve a rendere speciale ogni momento della giornata. Abbiamo selezionato per voi i brani che stanno facendo ballare il pianeta, mixandoli con quell'energia vulcanica che solo la nostra radio sa sprigionare. Insomma, mettete in pausa il mondo esterno, chiudete gli occhi per un secondo e lasciatevi attraversare dalla musica. Inoltre, insieme alla musica e quindi alla nostra colonna sonora, ci saranno i nostri ospiti. Tra poco parleremo di tecnologia e di gadget in compagnia della redazione di Tecno Android e la voce di Francesco Colonna. Ci andremo ad accomodare nel salotto più cool della nostra radio, ovvero quello di Luciano Simonelli, giornalista e scrittore. E ancora parleremo di mostre, musei e appuntamenti d'arte e cultura da non perdere in giro per la bella nostra Italia in compagnia di Stefano Resmini. E allora, insomma, visto che siamo ancora in estate, ci stiamo dirigendo verso la chiusura di questo percorso meraviglioso di Estatissima, abbiamo deciso ancora una volta di andare a collegarci con l'isola d'Elba, dove ci attende il direttore marketing e comunicazione di Acqua dell'Elba, il nostro main sponsor. Ciao Norman, ben trovato.
1: Ben trovato a te Alessandro, ben trovati a tutti e a tutti.
0: Senti, allora, periodo, no, dell'estate, bello carico, bello caldo, però mi piace con te oggi ricordare tre profumi che sono stati lanciati nella scorsa estate, che hanno avuto un grandissimo successo e che possono essere i profumi anche per la nuova stagione, le nuove stagioni che verranno, per portarsi ancora un po' di mare addosso, fammelo dire, Norman.
1: Un po' di mare e un po' di mar Mediterraneo, perché questi nuovi tre profumi si ispirano proprio agli scenari, agli scorci e le bellezze del mar Mediterraneo. Partiamo da una riviera tipica dell'isola d'Elba, ma anche delle coste bellissime del Mediterraneo, con il nostro profumo appunto riviera che richiama appunto queste note anche agrumate della costa, per poi spingersi su note più saline. E Senza Mare invece, che è il nostro profumo più legato alla navigazione nel mare aperto, al blu profondo del mare, ci sono queste note saline e intense di mare molto molto molto interessanti. E infine Stella, che è la nostra fragranza che indica la rotta, in qualche modo tantissimo apprezzata la scorsa stagione, ancora di più quest'anno. Insomma, tre modi non solo per concludere l'estate, ma per portare l'estate sempre con sé tutto l'anno e avere sempre con sé un po' nel cuore un pezzettino di mare e di mar Mediterraneo.
0: Assolutamente sì, insomma, e tre fragranze, lo ricordiamo, completamente unisex, insomma, per cui potete spruzzarvele veramente dalla prima all'ultima senza problemi. Ci piace raccontare, no Norman, di quanto l'Acqua dell'Elba in tutti questi anni, insomma, faccia cose nuove, cose buone, così come anche i profumatori d'ambiente che sono usciti quest'anno, che sono fantastici, li ricordiamo al volo.
1: Baia degli Agrumi e Capo ai Pini, che stanno andando veramente molto molto bene, sono due profumazioni perfette per l'estate ma anche per l'autunno. Passiamo da toni agrumati a toni balsamici, una scoperta tutta da verificare, da trovare, da portare con sé.
0: acquadellelba.com per maggiori informazioni. E allora, che dire, buona fine estatissima al nostro Norman. A presto,
1: a presto, buona estatissima a tutte e a tutti.

0: notizie. Questa è Testatissima.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini prepara il ritorno sulla panchina della nazionale e indica nel 4-3-3 la base della nuova Italia. Lautaro Martinez allontana le voci di mercato e ribadisce la volontà di restare all'Inter, mentre Federico Di Marco viene premiato come miglior giocatore dell'ultima Serie A. In casa Juventus, Spalletti aspetta il recupero di Yıldız e deve fare i conti con lo stop di Thuram. A Firenze 20.000 spettatori celebrano i 100 anni della Fiorentina. Poi il tennis con Berrettini eliminato agli US Open, 4 azzurri oggi in campo. L'Italia della pallavolo femminile raggiunge la semifinale europea. Infine la Formula 1 inizia a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
4: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
0: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
4: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
0: Pure il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
4: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
0: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Entriamo in studio, sempre all'interno della vostra estatissima 2026, al microfono Alessandro Fizzotti. Andiamo subito a collegarci, mi dicono dalla regia che c'è in onda Francesco Colonna, ben trovato, eccolo qua, ciao.
1: Ciao Ale, ciao, buona estate a tutti.
0: Allora, siamo praticamente al terz'ultimo collegamento, sempre in diretta insieme a te dalla redazione di Tecnoandroid. Oggi andiamo a presentare, allora te lo faccio leggere a te perché qui ci sono le interpretazioni di pronuncia e vorrei evitare l'errore, ma so che tu sei ovviamente preparatissimo. E quindi che cosa ci racconti?
1: Allora, questo si dovrebbe chiamare Kinoi ed è più che altro un progetto molto interessante che spero abbia degli sviluppi, ovvero si parla del primo braccio robotico totalmente personalizzabile e modulabile aperto a tutti, quindi è un braccio robotico come quelli che vedete in giro, però pensato per l'uso quotidiano, quindi in casa, è pensato come un vero e proprio aiutante che ognuno di noi può, diciamo, modulare come meglio crede. Innanzitutto, appunto, è composto il braccio da diversi moduli, appunto, che noi possiamo comporre a seconda della cosa che dovrà andare a fare questo braccio. Ma la cosa ancora più interessante è che, come dicevo, è un sistema totalmente aperto, quindi il produttore ha deciso di renderlo accessibile a tutti. E quindi c'è possibilità anche di stampare in 3D dei moduli aggiuntivi customizzati per permettere alla mano di fare altre cose. Anche il software è totalmente aperto, quindi anche in questo caso si può andare a lavorare, ovviamente se si ha le competenze, per poter far fare a questa mano quello che un po' si vuole. La cosa interessante è che già adesso, diciamo, nella fase di sviluppo e di lancio può fare un sacco di cose, come prendere oggetti, passarti degli oggetti, tenerti per esempio una pinza, quindi noi stiamo lavorando, abbiamo le mani occupate, possiamo dire all'abbraccio che ha un controllo vocale di farci quella determinata cosa. Si possono memorizzare i movimenti, si può controllare come se fosse un modellino tramite l'app, insomma si possono fare davvero tante cose. Addirittura fanno vedere che può farti un massaggio, quindi con il movimento e con un braccio diverso chiaramente va a massaggiarci le spalle, perché è una sorta di puntini, può andare a sventolare, insomma può fare veramente tante cose. Come dicevo, è un progetto in via di sviluppo, ma si può già acquistare, quindi si può acquistare questo braccio e anche lavorarci, quindi se si hanno le competenze come dicevo prima potete anche un po' lavorarci. Ovviamente ha l'intelligenza artificiale perché gli serve, insomma, per seguire quello che gli andiamo a dire. Il prezzo, tra l'altro, secondo me è interessantissimo, quindi se siete degli sviluppatori o comunque delle giornalistoni, secondo me converrebbe comprarlo immediatamente, perché è di circa 434 euro, quindi davvero tanta roba, e viene, diciamo, consegnato già con quasi tutti i moduli disponibili ad oggi.
0: Hai capito, insomma, vabbè, interessante anche questo prodotto, grazie al nostro Francesco Colonna che ci porta sempre cose interessanti all'interno di Estatissima. A presto, ciao!
1: Ciao a tutti, buona estate!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima. 1, 2, 3.

0: All'interno del nostro spazio estatissima c'è il salotto di Luciano Simonelli, con il quale ci andiamo subito a collegare. Luciano, ben trovato, buona estate.
1: Ben trovato Alessandro e buona estate a tutti gli ascoltatori. Ma proviamo a fare una riflessione, nonostante che siamo in vacanza, vogliamo sempre tante cose belle, ci vogliamo divertire, eccetera, eccetera, però purtroppo siamo in un'atmosfera piena di guerre, di conflitti, di tensioni. Noi eravamo stati abituati male, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale non eravamo stati troppo pressati da notizie della guerra, almeno vicine, abbastanza vicine a noi. Una cosa sulla quale dobbiamo riflettere è questa: come sapete, in Ucraina, come altrove, è diventata un'arma sempre più importante il drone, anche quei piccoli droni amatoriali armati di bombe fanno la differenza. E nella guerra in Ucraina, anzi nell'operazione speciale, come la definisce la Russia, in Ucraina anche i droni sono entrati in conflitto. E c'è la realtà che nella parte del Donbass occupata dai russi sono iniziati dei corsi che coinvolgono bambini dagli 8 ai 14 anni, che siccome per guidare un drone è praticamente come usare un joystick per i giochetti dei bambini, che vengono addestrati per guidare i droni. Questo è uno sfruttamento dei bambini, un altro orrendo sfruttamento dei bambini che vale la pena di denunciare, come vale la pena di denunciare qualsiasi brutta cosa che sentiamo coinvolge i nostri e i loro bambini.
0: Assolutamente sì, grazie a Luciano Simonelli per questa riflessione che ci deve fare pensare tutti. A presto, un abbraccio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Siamo in diretta all'interno del nostro programma estivo. Ci piace fare la radio anche con un pizzico di cultura al punto giusto. Ecco perché c'è Stefano Resmini con Solo d'Estate a trovarci. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, bentrovate tutte e tutti.
0: Allora, oggi ti trovi sul Lago Maggiore, precisamente a Verbania. E che cosa ci segnali?
1: Vi segnalo una cosa davvero, secondo me, interessante, perché a Villa Giulia fino al 27 settembre sarà possibile vedere Alessandro Mendini, Cose, Stanze come Mondi, una mostra antologica che riunisce 130 opere di uno dei più geniali interpreti del design e dell'architettura del Novecento. Il percorso espositivo si avvale di un allestimento modulato sulla struttura interna di Villa Giulia. Ogni stanza è dedicata a un capolavoro di Mendini. C'è la poltrona di paglia del 1974, progettata per dichiarare che il design non può essere solo creazione di oggetti utili, ma anche strumento di provocazione, di sensibilizzazione e di attivismo sociale. C'è la poltrona di Proust, dedicata allo scrittore francese, a metà fra rococò e puntinismo. C'è il divano K2, un omaggio ai riferimenti artistici a lui più vicini, quali De Chirico, Savinio, Carrà, Kandinsky. C'è il 100% make-up di Alessi del 1992, una collezione di 100 vasi in porcellana con il coperchio disegnato da Mendini stesso, ma decorati da altrettanti artisti, architetti e designer internazionali. Una mostra che ripercorre l'intera carriera dell'artista, comprendo un vasto arco cronologico che dai primi passi del radical design milanese degli anni 70 del Novecento si spinge alle teorie postmoderne che si ritrovano nella sua collaborazione con l'azienda Alessi, che proprio nella provincia del Verbano Cusio Ostola ha la sede operativa. Si possono anche apprezzare le incursioni nel mondo del mobile. C'è Giacca, un mobile contenitore in metallo e scultura in mosaico in foglia oro, che trasforma l'abito in un vero e proprio oggetto di design monumentale dove contenere effetti personali. A corredo di ogni opera, in ogni stanza, ci sono i disegni, gli oggetti, i dipinti, i testi che spiegano la genesi e sottolineano l'importanza del creare. Stanze come mondi, dove stare, abitare, riflettere, rilassarsi, riposarsi, ma anche prigioni dalle quali fuggire con creatività e immaginazione. Buona mostra a tutti!
0: Grazie Stefano, ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio!
1: Un abbraccio e buona Estatissima a tutte e a tutti!

altro appuntamento con Estatissima si chiude qui, ma il nostro viaggio continua, insomma. Questo è il mese della vendemmia e dei sapori più autentici. Godetevi i frutti della terra e la convivialità delle sere di fine estate. Salutiamo tutti quelli che producono vino, insomma, e ce ne sono tanti nel nostro paese, un vino meraviglioso, quello italiano. Se volete andare a ripescare qualche intervista interessante, potete andare a visitare il nostro podcast ufficiale estatissima.it. Siamo attivi con consigli davvero utili sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi, ovviamente, questa giornata carica di gusto e fascino, ma torneremo alla prossima puntata, sempre sulla stessa radio, con il ritmo di Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

quanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli, aspetto, non so cosa. Forse un segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Gli Stati Uniti verso il prolungamento delle missioni in Medio Oriente fino al 2027. Trump: stiamo vincendo in Iran e controlliamo Hormuz. Mosca replica a Washington: difende i rapporti con Teheran. Gela: arrestato un 21enne con 4 kg di hashish. Incidente mortale nel napoletano: perde la vita una ragazza di 26 anni. A Ciro Marina: scoperto un intero albergo abusivo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili dei droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
2: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
2: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
2: Ultima pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
1: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Ha imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: Allarme dell'ONU sul clima, El Niño assume proporzioni gigantesche e potrebbe durare fino a febbraio. Nuova escalation in Medio Oriente, l'Iran afferma di aver colpito basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Putin accusa Kiev di minacciare i voli civili e allontanare i negoziati di pace. Dalla Corte di Giustizia Europea l'Avvocata Generale boccia le regole italiane sui tatuaggi visibili e sulle uniformi di genere nella polizia. È morto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e storico esponente della sinistra. A Roma arrestato un 61enne accusato di perseguitare un ex collega. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
1: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
2: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
1: Vediamo in Italia, è morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
1: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini prepara il ritorno sulla panchina della nazionale e indica nel 4-3-3 la base della nuova Italia. Lautaro Martinez allontana le voci di mercato, ribadisce la volontà di restare all'Inter, mentre Federico Di Marco viene premiato come miglior giocatore dell'ultima Serie A. In casa Juventus, Spalletti aspetta il recupero di Yıldız e deve fare i conti con lo stop di Thuram. A Firenze 20.000 spettatori celebrano i 100 anni della Fiorentina. Poi il tennis con Berrettini eliminato agli US Open, 4 azzurri oggi in campo. L'Italia della pallavolo femminile raggiunge la semifinale europea. Infine la Formula 1 inizia a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

sempre stato così. Il pregio del difetto, il fatto che lo ammetto. Ho applaudito, ho annuito. Squilibrio del controllo, il fatto che ora crollo. E ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia, sa lo

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio e la Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
2: Passiamo all'Intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
1: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Turam. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
2: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legend si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
1: Pure il tennis si ferma al secondo turno al cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Dardelli affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
2: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3 set successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così. Tu sei quello che proteggo dentro me, ancora adesso che ti reggo senza.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provengo.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegli.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Allarme dell'ONU sul clima, El Niño assume proporzioni gigantesche e potrebbe durare fino a febbraio. Nuova escalation in Medio Oriente, l'Iran afferma di aver colpito basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Putin accusa Kiev di minacciare i voli civili e allontanare i negoziati di pace. Dalla Corte di Giustizia Europea l'avvocata generale boccia le regole italiane sui tatuaggi visibili e sulle uniformi di genere nella polizia. È morto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro storico esponente della sinistra. A Roma arrestato un 61enne accusato di perseguitare un ex collega. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
1: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
2: Divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agente di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
1: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni. Parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
1: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: musicare sto scompare.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

finiscono. Non compatisco quelle che non durano, non solo per le cose che ti lasciano all'improvviso solo. Non amo questo mondo che si muove e che ogni giorno sembra anche migliore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: FM da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine perché

0: siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Caso report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la RAI conferma Davide e Pier Vincenzi alla conduzione, minacce e insulti sui social al GIP di Torino che non ha convalidato il fermo del 49enne accusato di abusi su una 13enne, tre persone tra cui un minorenne trovate morte in una casa nel Savonese. Ipotesi duplice omicidio-suicidio, nuovo scontro tra Mosca e Berlino, il Cremlino attacca il cancelliere Merz, dramma alle Canarie. Almeno 5 migranti morti su un barcone rimasto alla deriva per 27 giorni. Nvidia acquisisce Hugging Face per quasi 13 miliardi di dollari. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti e la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato, la redazione annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
3: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La Procura di Torino ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
3: Andiamo all'estero, nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguín. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
3: Voltiamo pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta la conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La Procura di Torino ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione finale ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

tempo vedevi mini capi nelle mani, mini capi umani, non mini capi di cani, capi nelle mani, dalle mani gradini, zanza e tanti sacrifici umani. Ora vedi codici di cani bionici, nani incigantiti da lavori chirurgici, tutto nelle mani.

0: stecchi, non aprite, non è oro, è pirite. Hanno trucchi squallidi, visi pallidi e religioni con dei metallici. Cuoce senza fuoco,
1: magia,
0: parla senza voce,
1: telepatia,
0: azteco, ma quando mai? È l'immensa scienza di

And so it is just

0: I can't take my mind. My mind. My mind.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato nella piana di Sibari, 20 persone fermate dai carabinieri, le accuse comprendono un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, estorsione e riduzione in schiavitù. Nuovi concorsi di azienda zero nella sanità, 33 assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli organici del servizio sanitario regionale, rottura sulla rete idrica nel Cosentino, 4 comuni rimasti senza acqua e 7 diportisti salvati dalla Guardia di Finanza nelle acque di Isola Capo Rizzuto dopo il ribaltamento della loro imbarcazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

cha cha cha.

0: orecchiule disonesta, non sento una verità.
1: Ah,
0: oh,
1: ah,
0: oh,
1: ah,
0: oh,
1: oh, oh.
0: Italia bella, Italia che non va, Italia con troppi ricchi,

0: Radio Voce Amica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

DJ, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciavale. È giovedì. Orario, sì, lo so. Abbiamo iniziato le 22, tranquilli, perché poi bisogna collegarsi un po' tutti qui. Oh, mio caro Anni da Bari, ciao! Già scrivono, dice, ma quando parli? E siamo in ritardo. Il disco durava, io ho cercato di fare un tappetino per presentarci in questa nuova avventura di Wolf DJ del 3 di settembre. Non ci siamo proprio fermati durante il mese d'agosto e siamo qui ancora sempre più pimpanti a regalarvi un'altra bella serata da club, da anche da movimento, perché insomma c'è Umberto Balzanelli, mi ha mandato tanto di quella roba stasera. Umberto, devo mandare davvero tutte le tue versioni? No, ma sono un po' troppe. Poi ci sono le hit del momento, qualche pezzo del passato. Avete visto Mina cosa ha detto? Cioè, esce fuori proprio tra qualche giorno con una nuova versione di una vecchia song di Pino Daniele, ma tante canzoni nuove di Mina reinterpretano proprio la grande voce di Pino. E noi davvero non vediamo l'ora di mandarvi tutto quello che è il grande e nuovo lavoro anche della grande Mina qui a Wall DJ. Intanto buonasera, bentrovati, ciao Joe, ciao Frank, buonasera anche a Salvatore, buonasera editore carissimo. Salutiamo i nostri amici dalla Toscana, che sono davvero tantissimi anche ad ascoltarci. Che bella Palermo, su e giù anche per Napoli. A proposito, ho sentito, c'è sto tormentone estivo, diciamo estivo finale, quindi quasi autunnale in arrivo per Nugenea, chiamiamoli come vogliamo, però insomma vanno davvero forte sti ragazzi. A me piacciono dei tempi di Marichia, altra bella roba. Però stasera vi faccio sentire un bel tormentone di questa band partenope che ci piace davvero tantissimo. Salutiamo gli amici di Napoli, gli amici di Caserta, di Salerno. Buonasera a tutti. Oh, Tropea, ci siete? Anche Soverato in Calabria, Messina, Taormina. Ma che bello avere... Oh, anche a Belluno, come no, a Bolzano. Ci ascoltano ovunque. Grazie davvero. Ah, volete interagire con noi? Beh, potete farlo tranquillamente al 352-244-2442. Lo ripeto, 352-244-2442. Tra poco sentiremo anche il bravissimo Giovanni Sacco, che si sta preparando per questa bella serata per stare insieme alla bella musica di Wolf DJ. Tanti argomenti. Parleremo anche di belle iniziative che sono state dedicate ai bimbi in questi giorni con un preschool 2026-27 davvero intelligente e tante belle notizie. A proposito, anche parleremo del festival di grande festival a Venezia

0: Grande opera, grande hit per Merck & Cremont, che in voce ha scelto proprio i The Colors e la Brancale per quest'estate 2026. Super hit che è andata abbastanza bene. Oh, Maria Rosa, ma cosa c'è? Dimmi.
1: Buonasera a tutti. Ciao, sono dimmi. Maria Rosa da
0: ciao,
1: Vercelli.
0: Ciao, dimmi.
1: Ciao, Wolf.
0: Ciao.
1: Avrei una domanda per te.
0: Prego, signora.
1: Quando pubblichi quelle belle foto, sei a bagno in mare,
0: a bagnomaria,
1: quel bellissimo mare,
0: sì.
1: Vorrei sapere se lo fai per fare pubblicità alla tua bella Calabria o se invece lo scopo è quello di farci morire di invidia.
0: Ma no, ma
1: no,
0: dai.
1: Perché se quella è la tua volontà, ci riesci benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie. Ma no, io le foto le pubblico anche per fare un po' di pubblicità a quello che è il format del giovedì sera, no? A proposito, ringrazio la pubblicazione oggi di Più TV per quello che è stato un bell'articolo che ci hanno dedicato un annetto e mezzo fa, a me e a Giovanni Sacco, per la menzione sul nazionale di questa trasmissione. Ne siamo davvero contenti, perché anche dalle piccole cose nascono le grandi cose, no? Cioè, no, avremmo creato sicuramente un grande lavoro grazie a tanti editori, perché comunque mandando in diffusione nazionale un format inventato davvero con delle accortezze delicate, con Giovanni Sacco, con Max Martinez, e poi ritrovarsi sul nazionale grazie anche a tanti editori che poi ci portano anche oltre Italia, una grande soddisfazione. È vero, Giovanni Sacco, dove sei? Pronto, Giovanni? Allora, ben trovato.
2: Sì,
0: Wolf, ben trovato.
2: Sì, Max, come stai?
0: Bene. Dove sei inviato stasera? Sei andato a vedere la partita del Palermo che ha vinto 5-0?
2: No, sono da un fabbro, aspetta un attimo.
0: Ma
2: po' più stretto,
0: da un fabbro a quest'ora che lavora? Ma dico, Giovanni, non si fa. C'è un orario di lavoro,
2: aspetta,
0: da rispettare. Dimmi.
2: Aspetta un attimo, un po' pochettino più stretto, per favore, grazie.
0: Ma che stai facendo? Sì. Il cancello al cagnolino?
2: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì, 1,85.
0: Ma cos'è, Giovanni? Sì. La lunghezza di cosa?
2: Sì.
0: 1,85 è lungo, okay.
2: No, praticamente.
0: Sì, Giovanni, sì.
2: Mi sto creando il nuovo scafandro, perché devi sapere che mi sono
0: scafandro?
2: Scafandro, sì.
0: Cos'è lo scafandro?
2: Perché devi sapere,
0: scusa,
2: che...
0: Giovanni, non parlare giapponese, dimmi, cos'è lo scafandro?
2: Lo scafandro sarebbe quell'armatura che utilizzano quelli per andare sott'acqua.
0: Ah,
2: a me serve solamente per avere
0: Sì, sì. Tu, a cosa serve a te?
2: Per? A me serve solo ed esclusivamente per potermi proteggere da queste temperature, perché mi pare che sia assodato. Siamo in una nuova era, diciamo, meteorologica, e mi pare che questo caldo probabilmente rimarrà fino a febbraio, quindi non ci sono soluzioni di continuità. Quindi
0: non ho capito, fino a febbraio, aspetta, no, perché pellet non ne compro quest'anno, quindi fino a febbraio staremo così,
2: sì.
0: Ma proprio così,
2: sì.
0: Oppure cioè, si calma, Giovanni, digli al fabbro di...
2: Sì.
0: Ma non è che...
2: Oh. Aspetta che glielo dico. Petro la finire, Petro.
0: Okay. Come si chiama Petro?
2: Petro.
0: Petro la finire, Petro, finiscila.
2: La finire, Petro.
0: Oh, Petro,
2: scusami. Scusami. Ok. Scusami.
0: L'ha finita, Pietro? Oh, bene.
2: Sì, l'ha finita. Siamo in diretta.
0: Insomma, okay, no, diglielo che siamo in diretta al fabbro.
2: Sì.
0: Allora,
2: 32,
0: dicevamo.
2: Sì, lì 32. Ok, perdono. Perfetto, scusami.
0: Giovanni, ma non avevi tempo oggi, dico, lo straordinario. Ah, perché lavori sempre.
2: Che cosa ti devo dire con questo calore, Pietro?
0: Hai assicurato anche la mazza del fabbro?
2: Vedi che sei riuscito a comprendere. Ci siamo posti il problema sostanzialmente, poi, per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni. Ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo quindi?
0: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo. E quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva, e noi facciamo musica qui a volte. Tra poco ci sentiamo, dai, finisci col fabbro.
2: Metti di là.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, estate 2026.
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il Dirty Talk? Adesso mi mandate dei link. Ma dico, ancora è presto, abbiamo appena iniziato, si parla già di Dirty Talk, di come usare la voce per stuzzicare il partner. Wow, c'è anche questa tecnica che è innovativa, perché comunque dalla timidezza alla complicità c'è questa voce, ritmo, parole su misura per accendere l'intesa, rispettando confini, consenso e stile personale. Ma no, potrebbe nascere qui un sondaggio, dico, ma come nasce l'approccio quando... No, perché in genere, no? Cioè, ci sono poi quei momenti dove una è girata dall'altra parte e insomma c'è sciopero ed è chiuso per ferie e ci sono tanti... Però, ecco, c'è questo modo dove si può andare d'accordo con questa voce che crea l'atmosfera, svela desideri. Insomma, bisogna raccontarla, no? Tipo Cappuccetto Rosso. Sì, perché si può iniziare con semplicità descrivendo ad esempio ciò che si sente, dire cosa piace, chiamare per nome le sensazioni. Ecco, c'è un vocabolario che praticamente, poi vi do un link importante, ma bisogna soprattutto per coinvolgere il partner, no? Se tu c'hai più accensione e l'altro ne ha di meno, beh, c'è un segreto in questo Dirty Talk che, pensate, sta tutto nell'equilibrio. Cioè, non è recitare un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole, signori e signori, è fatta. Quindi, se ti prende all'improvviso e l'altro non è preparato, o l'altra soprattutto, oppure al contrario, dico, c'è questo metodo. Quindi, mi raccomando, dolcezza, delicatezza, carica, come quella che abbiamo qui a Wall DJ a quest'ora della sera con Max Martinelli, tutto live, 3 settembre 2026. Ma vi è rimasto qualche deca dalle vacanze? Dai, gli 883 a Wall DJ.

0: Oh, Max Pezzali che comunque riesce sempre a fare dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima. Devo dire che anche Repetto comunque da solo fa, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia, della storia di casa nostra, dello Stivale. Caro Giovanni, allora sto Nino mi ricorda il film, sì, di Abbatantuono. Ehi Nino, ma ha fottuto un orologio e a catenella quando il barbiere del Rio ha preso i mazzati. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare.
1: Fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici, fammi salutare gli amici, perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di afesionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo Nino che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il Nino praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio con questa intensità, guarda che veramente veramente un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni. Il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che
1: però sembra,
0: dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte c'è stato detto, c'è stato ribadito, c'è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1,8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare, perché scusami, qui è partito qualcosa, un audio pazzesco. Perché comunque sai, i consumi sono aumentati nelle abitazioni di tutti, e quindi il condizionatore è acceso più ore, perché sai, chi c'ha bimbi piccoli magari stanno a casa, devono stare freschi, quindi la bolletta che lievita, i prezzi che aumentano, non lo so io, tra la benzina, i consumi dell'energia e pipì e popò, altro che col deca vai a fare la benzina, cioè vai a ti fermi al rifornimento. Qui mi sa che veramente arriviamo a un punto, a un punto che, insomma, di non ritorno. Ecco,
1: di non ritorno, esatto.
0: Quindi,
1: infatti, guarda, leggevo che probabilmente l'aumento, proprio in termini economici, della spesa per il condizionatore potrebbe arrivare ad un surplus, penso, un po' di 400 euro in più.
0: ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte e muoversi e vai al lavoro e le bollette che solo arriveranno in un certo... buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto. Qui siamo al mare, gioco, tutti in spiaggia, quest'ora della sera falò, insomma salsiccio, e dico veramente, pensiamoci un attimino e speriamo.
1: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, Mi sa che quasi quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccuparti.
0: Vabbè, Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è giusto. Non è che possiamo sempre, insomma, no, stare lì. E vabbè, comunque tu mi chiedono al 352-244-2442, ripeto 352-244-2442, ho chiesto se il fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, io non lo so se si chiama Tutumbo.
1: Spero di no.
0: Sarà quello della banana dell'altra salsa.
1: Spero di no.
0: Fabbro, la mazza, Tutumbo, insomma, veramente una ricetta.
1: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, assolutamente.
0: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: qui a Wall DJ. Ma trasferiamoci, signori e signori, nella città delle gondole, nella città per eccellenza, nella città fantastica lagunare di Venezia, per l'83esima mostra del cinema proprio di Venezia. Ne parliamo col nostro comandante. Buonasera Alberto, ciao, come stai?
1: Eccoci qua, buonasera Wolf DJ Max, buonasera a tutti gli amici e le amiche in ascolto, numerosissimi come sempre.
0: Comandante, allora questa prima di oggi dell'83esima, diciamo della prima dell'83esima mostra del cinema di Venezia, è stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi già dicono, parlano anche qualche parola di veneziano. Sarà venuto per gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche
0: di Trump, ha colpito molto il presidente, è andato giù pesante.
1: Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attenti a un gioco di parole, di essere attenti a come si pronuncia, è Bucking Fastard.
0: Ma sì, che va bene, ma dico comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival, e poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore, insomma, veramente dietro c'è un grande lavoro.
1: La parata di
0: Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagomato, gonna con le, insomma ragazzi, qui salsa veramente il livello.

0: L'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia?
1: Oh no. Sì, infatti domani sono in servizio. Vaporetto.
0: Ma sul vaporetto, comandante, le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola.
1: Mai dire mai. Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti,
0: che bello,
1: Dasman,
0: mamma mia,
1: Mastroianni. No, non era difficile. Io ricordo una volta in vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Oh là là, Magnum PI,
1: sì,
0: Magnum PI,
1: Supergirl, no?
0: Supergirl.
1: Molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, grazie davvero, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente il nostro Alberto Cancian. Grazie, comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, perché
0: certo,
1: in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella la radio della Laguna di Venezia, che bella.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per essere stato qui con noi. Un abbraccio da Wolf, grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Alberto, saluti alla Laguna. Adesso però vi mando un bel pezzo dei Nu Genea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali. A distanza di 3 anni hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shalla, che è veramente bello ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate. Ma a sto punto qua con Nino, con sto Nino, signori, ci vuole ritmo, ci vuole un po' d'allegria e di gioia, e siamo e diventiamo ancora più liberi con loro. Shalla, Wall DJ, disco tormentone TikTok del momento. Oh,

0: Invece Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Marinale e tutti quanti siamo ancora più belli anche se... dice, ma fai le foto? Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta... E mi diverto a fare un lavoraccio. Per alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali. No, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità: meglio naturale è meglio. Però, cioè, sì, è proprio il Meta che fa delle caghes incredibili. Vabbè, comunque è tutta pubblicità, questa è la verità. Qui a Wall DJ 3 settembre 2026, Giovanni. Ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè, non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire questi ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità e non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite. Probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui, ad esempio i posti montani, in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre e fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'...
1: Infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì, anche, scivolava tu
1: sulla montagnella del tuo sedere facevo
0: la messa sembrava l'acquafan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate, dominando, no? Con poi ricevendo tanti consensi, FIMI, SIAE, hanno vinto insomma le GL Awards. E comunque, perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni? Secondo te, per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo,
1: in
0: Giovanni!
1: Irlanda.
0: Bravo, cazzo! Ma sei proprio preparato, Giovanni! Ma dico, tu devi andare da Bonol.
1: E poi dobbiamo dire la verità, Max: io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private, questi sono ragazzi forti e dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano all'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li volesse andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto: per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer Ken Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità. E comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità. Ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo: come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, e noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio e magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera, diciamo, discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica. Perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me, a te, ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo, vediamo un po' se parte Gianni.

0: Tiramisù, perché giustamente parla col gelataio. Tiramisù la banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari qui a Walt DJ. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento.

0: Tengomi casa, ma c'è questo viaggio per il mondo, un viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao. Beh, José Manuel Arturo Thomas Chao Ortega, madonna, ma quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo te rompe, e poi c'è Thomas Chao Ortega, e si finisce con, sì, Manu Chao, hai capito? Quindi tutto. E poi si semplifica, no, alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Wall DJ. Un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showbell.
1: Ok. Vai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente ossequiando quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici. Ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, gusto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente
0: pecorina, prendi... bella varia,
1: non fare il volgo. Non fare il forno. Poi pomodoro e basilico unisce la freschezza.
0: Mi hai fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelata, va forte. Poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora, dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice scusa, ma ci ho messo parmigiano. Voglio dire, vabbè dai. Poi, pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e, diciamo, il calore delle spezie. E per chiudere, il tè verde matcha con microgreens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, e il erbaceo degli foglioline giovani e del tè giapponese. Ma mi verrebbe da dire come
0: dimmi
1: come dice Checco Zorone, mangio adesso il gelato.
0: Finisce, no, per favore. Senti, allora, signori gelatai, dico comunque, sì, avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè zuppa inglese, nocciola, cioccolato, la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro. Ti ricordi? È arrivato il puff azzurro, che non sapevo. Cioè, piaceva il puff azzurro. C'era, cioè, una roba. Perché. Dimmi.
1: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quanto ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagina la pazienza che ha dovuto riportare per dire ma guarda questo che mi sarò.
0: Giovanni, ti ho perso. Giovanni? Ah. Ho perso Giovanni? Insomma, sì, i gelati gli hanno fatto male. Gio, tornerà tra poco. Andiamo col treno.
1: Sono qua.
0: Aspetta che c'è il jingle. Torniamo tra poco. Il lupo te le suona, perché c'è l'estate che sta finendo. Sta finendo l'estate, dobbiamo sentire Righiera, c'è poco da fare. Era questa la canzone in scaletta che sta per intrattenerci ancora di più e ricordarci che l'estate sta finendo.

polverata per il pubblico di Wolf. L'estate sta finendo, questa versione maxi, che non avevo capito bene cosa fosse, però poi me ne sono proprio accorto, versione abbastanza lunghetta, devo dire la verità, Allora, cari amici di Wolf, l'estate che sta finendo, dicono che l'estate stia finendo, si allontana piano, con piedi ancora pieni di sabbia, lascia il sole sulle finestre e un po' di sale sulla pelle. Le sere si fanno più corte, il cielo cambia colore, il vento passando porta via le ultime risate. Restano i giorni caldi, le notti spensierate, un tramonto rimasto negli occhi e parole dette troppo tardi. Sì, perché poi, insomma, l'amore vola via così, quello captato all'improvviso. Settembre è arrivato in punta di piedi senza chiedere permesso e raccoglie uno a uno i frammenti di questa estate 2026. Ma forse non finisce davvero ciò che abbiamo amato. Rimane dentro di noi come il profumo del mare. Quando il mare, in effetti, non si vede più.

0: Hey, Awal DJ con Sky Full of Stars. E allora, 23:13 italiano l'orario, perché comunque chi ci ascolta alle Canarie è un'ora indietro. Ciao Paolo, buongiorno in Australia, giustamente, io mi sto per fare la barba. Che ne so, io ti mando i peperoncini, hai ragione, no, i peperoncini, perché comunque c'è la festa, il Festival Internazionale del Peperoncino a Diamante, che partirà il 9 settembre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni Pellegrino, non so se riuscirò stasera a riaverlo in diretta per parlarci ancora di eventi che ci saranno durante la manifestazione, però farò di tutto per cercare di catturarlo e farvi sentire qualche novità, ecco, che sarà proprio di scena dal 9 al 13 settembre in quel di Diamante, ma credo che duri qualcosa in più adesso, ecco, esatto, comunque parte il 9, ecco, di sicuro parte il 9 settembre questo festival internazionale. Cosa accade in questo festival? Beh, sicuramente si mangerà tanto peperoncino, è una mangiogna totale che si mangia di tutto e di più, però voglio dire, merita, pieno di manifestazioni, ospiti, manifestazioni, ospiti, ecco, allora quest'ora comincia anche un po' di slang stancante, ecco, dopo una giornata, però diciamo che una di quegli eventi al quale non si può mancare. Ne approfitto anche per salutare il mio caro amico Angelo Carestia, che è un comico fortissimo, che credo che anche quest'anno faccia parte del cast, sempre sul pezzo. Angelone, ciao. Allora, saluti anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, buonasera anche ad Angela. Ciao Giulia, grazie davvero. Ma che bella la Sardegna, ragazzi. Quando io, è stata una di quelle poche regioni che ancora non ho visitato. Ma tu sei andato qui lì. Ma io le piccole tappe le ho conservate per la pensione, insomma, pure giusto, no? Altrimenti poi mi stancavo con le lunghe tratte, lo so, Brasil, amici, ho fatto un po' di Cuba, come no, Cuba era bellissimo quando c'era già macchina particolare, casa particolare. Silvia, di particolare che ci racconti?
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che esiste un Nobel per gli scienziati che lo fanno strano?
0: Come lo fanno
1: è
0: strano?
1: Il premio IG Nobel, Ignobel, sponsorizzato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research.
0: Cos'è?
1: Le ricerche più assurde del pianeta che prima ti fanno ridere e poi ti danno da pensare.
2: Ma sarà, a me fanno pensare solo che c'è gente pagata per non fare una mazza dalla mattina alla sera. Sentiamo, e quale sarebbe la genialata?
1: Allora, lo scopo è premiare la scienza ufficiale ma bizzarra degli scienziati. Ad esempio, lo hanno vinto studiando la chimica del bacio, perché hanno scoperto che baci lunghi e appassionati riducono le allergie, cioè più baci e meno starnuti.
2: Ah, vedi? Quindi quando lei mi diceva, caro, vado dal medico a fare un tampone molecolare, faceva prevenzione, e io che ero geloso.
1: Ma non è tutto, c'è anche una categoria molto più calda, molto più hot. Un team di ricercatori ha vinto studiando l'impatto dei pantaloni sui topi. Hanno messo dei pantaloncini di poliestere a dei topolini maschi per vedere se influenzava la loro vita sessuale.
2: Fammi indovinare, con i pantaloni attillati di plastica cinese, il topolino non trovava più la brucola per montare il mobile?
1: Esatto, si crea una carica elettrostatica che riduce drasticamente l'attività, cioè l'efficienza del... vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, se stasera avete un appuntamento, niente biancheria sintetica, scegliete il cotone, altrimenti come i topolini rischiate di fare cilecca per colpa della fisica.
2: E io che pensavo che il calo del desiderio fosse colpa del muto, e invece è colpa del tessuto sintetico.
3: No, però scusate ragazzi, non generalizziamo. Il cotone è sicuramente perfetto, ma io che da anni sono nel settore posso assicurarvi che ci sono tessuti sintetici di qualità. E certo intimo di pizzo e di jersey, che funziona magnificamente.
0: Tarara.
3: almeno sugli umani, dei topi non so.
1: ok basta, andiamo avanti. I nostri amici degli Nobel hanno persino premiato uno studio che dimostra che l'orgasmo migliora la respirazione nasale, esattamente come uno spray decongestionante, una
2: tutto.
1: Vera e propria terapia d'urto per il raffreddore.
2: Bellissimo. Cara, ho il naso chiuso, stasera non mi scappi, dobbiamo fare l'aerosol. E vabbè, comunque mi avete convinto. Vai. Quest'anno mi candido ufficialmente anch'io per l'IG Nobel.
1: Cos'è? Ah sì? Ho paura a chiederlo. Comunque, sentiamo. Brontolo, con quale studio scientifico ti vuoi candidare?
2: Beh, cara Silvia, con uno studio sociologico e balistico applicato al gioco delle carte. Non con il solito scopone, ma con lo strip poker. Anche se hai una mano sfigata, dopo tre giri di spogliarello, l'importante è come cali l'asso.
1: Ovviamente. Ciao Wolfini, occhi ai pantaloni e alle carte.
0: Grazie Silvia, grazie Brontolo, Maria Rosa. Era On My Day.

0: Grande coppia estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni per Canto d'Amore, grazie a Socievole dal Wolf per questa bella versione che ci hanno dato quasi in anteprima per Wolf DJ. Giovanni Sacco, i saluti, Gio, dove sei?
1: Caro Max, allora come al solito, dimmi. Con un po' di anticipo io la trasmissione, ma ovviamente il conduttore principale sei tu, e quindi sarà certamente guidata dal numero uno in assoluto, che anche questa sera, in questa circostanza, con questo caldo veramente afoso, con questa canicola che giammai ci allenta, sarà in grado di concludere alla meglio. Noi ci sentiamo come al solito giovedì prossimo. Da parte mia saluto tutti quanti con uno stringente e affettuoso saluto, un bacio meraviglioso, sempre viva la vita e sempre viva Wolf DJ.
0: Grazie Gio, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni Sacco, saluti che arrivano da Sony dalle Isole Canarie, ciao Sonia, grazie per la fedeltà Wolf DJ, ogni giovedì suona qui su questa fantastica radio. La musica che ci piace, lo stare bene soprattutto, è in live con Max Martinelli, Wolf DJ, sei tu.

Oh ragazzi, Brontolo, non ti preoccupare, lo so, c'è il resumé con i DJ on the space, la Maurillo, cioè il, no, la, il Maurillo e il, c'è la Dini, Maria Rosa, Bruto, insomma voglio dire tutto il cast per poi parlare anche di quello che è accaduto con i DJ on the space in queste 5 puntate che ci hanno regalato durante l'estate 2026. A proposito d'estate di Super Hit, saluti anche da Malta, ciao ragazzi, grazie. Mamma mia, che boom.

0: Cioè, pensate che questo è stato il pezzo più consumato nei club di, diciamo, on the world, no? Esattamente. Che poi diceva muoviti intorno al sole, insomma muoviti anche all'ombra, perché comunque col calore che c'è stato quest'estate, veramente, comunque Moving to the Sun per Ugel Ultranate, e la voce è anche quella di Imael Angel, si chiama così, un trittico davvero di grande fortuna, estate 2026.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ci concentriamo? Dai, ci concentriamo, perché adesso è un momento bello, profondo. Parla di tempo, parla di... sì, anche di rivalsa, perché comunque bisogna riprendersi, no? Un attimo nella vita quando capitano determinate situazioni. Uno stato d'animo davvero bello, di una poesia incandescente, devo dire. Ecco. No, non l'ho letta tanto, giusto qualche frase. Vediamo un po' se sono bravo. Tra le pieghe del tempo che scorre veloce c'è un soffio leggero che chiama a gran voce. È il giorno che nasce, un regalo sovrano, un piccolo miracolo stretto nel palmo della mano. Non sprecarne il respiro, non ceder la resa, ogni singolo istante ha una grazia sottesa. Anche dove il cammino si fa più in salita si nasconde l'immenso valore della vita. Da peso ai dettagli, al profumo del pane, a un tramonto che muore, alle cose umane, e a un abbraccio improvviso, al rumore del mare e a quel niente che basta per farti sperare. E sorridi di nuovo anche quando fa male, quando il peso del mondo sembra quasi fatale. Perché un viso concesso a una nuova speranza vince sempre sul buio di qualunque stanza. Non è un viaggio leggero, ci spezza, ci prova, ma ogni alba è una promessa che si rinnova. Riconosci il prodigio, la forza, il mistero. La vita è un dono. Ed è l'unico grande vero.

0: Wolf DJ.
1: Attenti al lupo, attenti, attenti al lupo, perché comunque ecco, riusciamo a fare DJ anche tagliando le canzoni, ma mettendone altre. Facciamo anche questo. No, bisognava un po' presentarla, però non fa niente, perché comunque quando c'è poi l'emozione di una canzone e tutto il resto, beh, scappa anche quello, ma l'importante è che ci sia poi il contenuto, no? Che ci sia l'artista e la canzone.

0: Nina, ci perdonerai per aver tagliato quella canzone, però voglio dire, c'era, arrivava anche zero, quindi Mina, zero, veramente. Oh, Galileo, ma cosa mi racconti? Cioè, mi mandi un messaggio da Salerno, sentiamo un po'. Mi ricordava la pubblicità delle patatine con Rocco Siffredi, ma quale? Quale canzone? Ah, Daddy Cool? Ah, ho capito. Sulle pendici dell'Etna. Ah, ho capito, cioè proprio non c'è niente da fare. Roba davanti. Ah, che belle esperienze. Saluti da Taormina, grazie, grazie a Frank. Ciao, saluti anche gli amici del Gargano, da Vieste, che bella Vieste. Grazie ancora Marco Baldini che compie gli anni oggi. Happy birthday to you. Ciao Marco, grandi auguri per te, insomma. Francesco che torna, grazie per la fedeltà. Wolf, Riccardo. Riccardo Vello, un cantautore bravissimo, ci ha anche tirato fuori una bella sigletta che ogni tanto mandiamo qui a Wall DJ, devo dire la verità. Io l'altra sera, durante Power Hits Estate, ho ascoltato questa canzone di Tony Pitoni, che non è che mi faccia impazzire, però sta versione è simpatica. Ecco, volevo giusto farvi ascoltare qualche solco, perché i ragazzi la cantano, quindi non possiamo solo pensare noi degli Anta, ci sono anche giovanissimi che ascoltano Wall DJ, e quindi è giusto deliziarli. Sentiamola sta canzone, ma può anche piacere, ma credo che piaccia. Tony Pitoni.
1: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

Tony, donne ricche, Adele remix per Wolf DJ, ma devo dire che se usasse meno magari termini così pesanti sarebbe anche... scusa Tony, è una mia considerazione in diretta, però giustamente insomma bisogna accontentare un po' tutti. Shazam chart della settimana, numero 5 per Procol Harum, A Wider Shade of Pale, quarta posizione disco più shazammato, in quarta Carol G. Manu Chao, Viaggiando per il mondo, in terza c'è Alfa e Gigi D'Alessio, nuova canzone che è questa, che è Genova e Napoli, uscita proprio in questi giorni. Safe è in seconda con Parlar d'amore con la featuring di Bresh, il numero 1 più shazammato della settimana, la canzone che abbiamo sentito prima insieme a Dougel, Himal Angel ed Ultranate, Moving to the Sun. Questo è Wall DJ, arriva anche Emma, l'amore non mi basta.

Bella versione abbastanza ritmata. Beh, bisogna fare complimenti, cari amici di Wolf DJ, a una bella coppia di amici. Uno ha 80 anni, che si chiama Pasquale, maestro diventato virale, e anche questa brava signora che si chiama Elisa, 70. E cosa fanno a 70 anni e 80 anni? Beh, sappiate, ecco perché dice: no, io non ce la faccio a muovermi, io non mi abbasso, io ho il dolore di schiena, mamma mia, i panni, la lavatrice. Per favore, per cortesia, 80 anni e 70 anni, signori e signori, dalle 17.30 alle 19.30 ogni pomeriggio a Piazza Testaccio troverete questi due signori di 80 e 70 anni che ballano da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio, e un giorno così insomma, senza fermarci, un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo poi sui social. Loro non si aspettavano tutto questo successo, perché poi insomma è diventata contagiosa, no, questa cosa, e quindi tendenzialmente ognuno si sposta proprio in Piazza Testaccio dalle 5:30 alle 19:30 anche per un momento di socialità, di stare insieme, di movimento, di conoscenza. Ed è questa veramente la forza della vita, ecco. Quindi è l'età 80, 70, 60 tutti insieme, perché ormai ci sono sti personaggi diventati virali a Piazza Testaccio, si va a ballare a Roma. Se trovate il momento per capitarci, fatelo, perché è veramente troppo bella questa bella novità che abbiamo scoperto anche noi di questi due signori, Elisa e Pasquale, 70 e 80 anni. Questi ballano, hai capito? E si divertono. Viva la vita.

0: La nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song, What DJ 2349. Ce la facciamo a fare DJ on the space? Dai, dai, dai, dai. Oh, non ho capito.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ah.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, DJ on the space, dai, dove siete? Pronto?
2: Salve. Mi riconoscete?
0: Sì.
2: Ebbene sì, sono proprio io, il vostro HAL 9001.
0: HAL 9001.
2: Anche se non presente a questo viaggio epocale a spasso nel tempo, ho avuto il compito e l'onore di riassumere quanto accaduto nell'arco di queste ultime settimane.
0: In maniera
2: anche
0: veloce.
2: Quest'anno i tre amici Pazzarelli, il Maurillo, la Silvia e il Brontolo, ci hanno tenuti sulle spine e fatti emozionare con il loro incredibile viaggio nel tempo.
0: Dai.
2: A bordo del mitico furgoncino azzurro, un Bulli del 72.
0: Un Bulli del 72.
2: Siamo stati sulla Luna, per poi fare un incontro straordinario, niente poco di meno che con il grande maestro Leonardo da Vinci. E come dimenticare il viaggio a Milano in compagnia di Leonardo e di Babbo Natale. Un'avventura finita purtroppo a Venezia, a causa di un errore. Si dice sempre per colpa della nostra Silvia, nell'immissione delle coordinate spazio-temporali del furgoncino. Abbandonato il povero Leonardo al suo destino, i nostri amici sono fuggiti e si sono ritrovati in pieno deserto. O almeno così credevano. In realtà erano finiti dritti sul set cinematografico di un grande colossal da $1 milioni. Costretti a scappare ancora per sfuggire all'inseguimento delle comparse infuriate, sono approdati nella Firenze dei Medici, proprio nella residenza di Lorenzo il Magnifico.
0: E c'eravamo.
2: L'incontro con il signore di Firenze è stato epocale, tanto da far guadagnare ai nostri DJ un invito alla festa della sera stessa nella sua tenuta. E mentre la Silvia, dietro la console, faceva ballare tutti con un remix della canzone di Bacco, ecco riapparire un grande amico, proprio lui, Leonardo da Vinci.
0: Leonardo.
2: Al contrario di quanto si potesse pensare, il maestro non era affatto arrabbiato per essere stato piantato in asso a Venezia. Anzi, era felicissimo di riaverli trovati. Ma il calore del Rinascimento sa essere imprevedibile. Il gesto di Leonardo di voler riabbracciare i suoi tre, anzi, quattro amici, viene interpretato dalle guardie come un sacrilegio e un atto di stregoneria.
0: Arriviamo?
2: Il capo delle guardie del Magnifico grida al complotto e ordina l'arresto immediato.
0: Prendeteli!
2: Oramai rassegnati,
0: sì,
2: ai nostri amici non
0: a
2: resta
0: casa,
2: altro
0: dai,
2: da fare che salire a bordo del Bulli e fuggire,
0: sbucando
2: sulle strade in terra battuta di una Firenze rinascimentale.
0: È finita.
2: Riusciranno i nostri
0: eroi,
2: intrepidi eroi a tornare sani e salvi da dove tutto ha avuto inizio?
3: Ce l'auguriamo.
2: Di sicuro ne vedremo delle belle. Soprattutto perché, dopo una gimcana pazzesca tra i mercati rinascimentali, il Bulli riesce a varcare il portale temporale e si ferma con un gran sobbalzo nel parcheggio del nostro studio. I tre amici tirano un sospiro di sollievo. Siamo salvi! Ma proprio in quel momento, dal bagagliaio del furgoncino, si sente tossire. Il portellone si apre e spunta una testa con un cappello di paglia e una tunica sfarzosa. È Lorenzo il Magnifico in carne e ossa, rimasto intrappolato a bordo. E adesso, chi glielo spiega che i suoi fiorini qui non valgono un soldo?
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie davvero, grazie. Andiamo, andiamo, DJ on the space ci salutano? Ci salutano? Sì. Dai che c'è Wolf. Riprendiamo per i saluti, riprendiamo così perché bisogna salutare. Abbiamo fatto un po' il pieno di tutto stasera, veramente. C'è stato Joe, ci sono stati insomma Ladini, qualche ospite, il comandante per l'83esima manifestazione del grande evento di Venezia del cinema. E c'è un'altra bella poesia, però no, dai, la conserviamo per la prossima. Ce n'è delle belle parole per concludere la serata. Sì, questa mi piace. Non deve essere facile, deve essere davvero passionale, disorientante, irrazionale, incondizionato, totalizzante, folle. Solo così, amore, solo così vale la pena davvero viverlo. Beh, Wolf DJ finisce qui, io vi voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo, stessa radio, stessa radio, stessa frequenza. Wall DJ torna, mi raccomando, poi preparatevi per il numero 352-244-2442 per i vostri vocali. Segnatelo 352-244-2442 Wolf DJ. Sondaggio prossima volta, grandi appuntamenti, grande musica, vi aspetto, va bene? Buonanotte da Wall DJ e grazie davvero di cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, davvero caro, è sempre vicino a te.

Can somebody find somebody?

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
0: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani. E ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

vittime in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.